0: lava, ola ola ola lava, que já tem dondado nada.
1: Lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava